bibi wo ho anetumi so wono mane nsaso ane po aso kye agedi wono kasa na nkoni tutu obi yetumi nyina nani hey wo yo nyame no yo nyame pre kopo jawasi ebi.